sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei si è andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

amicizie e gente non si può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.